ke alakanta matsalar da rashin wadatar abinci, matsalancin talauci, da karancin ilimi ga iyaye, musamman a cikin al'ummomi manoma, waɗanda suke da dama a hannayensu ba tare da sanin hakan ba. Domin neman mafita a tsakanin al'umma, ƙungiyar farar hula don tabbata abinci mai gina jiki ta yi ganawa da iyayen ƙasa da ƴan jarida da kuma malaman addini bisa gudunmawar da za su bayar.